ciao, dirty blood, che slota. Amore, ciao, e che ha? E che trucna l'Italia. Oh,